0: Ecco, è stato un Centurion Crown 3 che ci lancia una persona di 05.
1: Crown 12 and 805, check mark 1 Echo Alpha.
2: Control, hello, Delta 78, flight level 360.
3: Delta 78, good morning, thank you.
0: Crown 6, I attempted to